0: Nze mmase mulonda.
1: Ebali sikulaba ku pikipiki.
0: Atone mulonda. Nze mmase mulonda.
2: Mayanja atone mulonda.
0: Yes, sebo.

0: Impulse y Amagesi.
1: Sapienza, sapienza yo.
2: Sapienza,
3: sapiencia.
4: Radio sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi disaka timba kebye misanyo.

0: Impulse ya magazine.
1: Sapienza.
2: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
0: Uchaudi disakatimba kebye ni sanyo.